0: Ma se internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: Thank you.